0: ba sa kula bo hlokula ba fana ba fana mara
1: go a baba
0: go feletsa le gona
1: yeah
0: go feletsa le gona man of the match
1: yeah
0: e ya ra ra bala go thedi tshe mona ba ma kona di mabuya ka kona mo to tshumo sha
1: re le bo ga tle kona di se se go lo ke tshepo go lo felo tumelo ya gore ba fane ba tla bo stepping Andrew Martin ke go sheko fa yo ra biale di toronja ga itlala tla ke ngwa di go tshe matla ya go tsha go manga ga ise ali ali woodson but turn out this

0: sa sonke truth.
1: Ke mino go tswa go Lindam Khize Pro Kid utsini go promo go nshirugele ya tshobela FM ira bone go dimoga tlhoga rena pere gore ka ba di fetogile joang siripeng se ka ena Bonnie le Bonza wa ga magopa.

0: 5 piedi. Sappiati.
1: Vai.
0: Ah, uomo. Però ha un buon orgo con le vele di cina che ho quella là.
1: Che non mi tocca, ma ho un buon orgo di piazza.
0: No, no, ma ho bisogno, ma ho un buon orgo di piazza. Ho un buon orgo di piazza. Ho un buon orgo di piazza.
1: Ho un buon orgo di piazza.
0: Sappiati, buon, buon, buon. Che ho fatto un buon orgo di piazza.
1: Che
0: ho
1: fatto un buon orgo di piazza. E poi, ho detto che
0: no. Sappiati, buon. Ah, solo che la ho chiesto. A come tu vai a scendere qua a capo? Buona, tra me ne ha che non ci fa, sì. E se capo? O
1: che non ho un pezzo, ho fatto via sa, questo.
0: Solo la una come la lenta che possiamo
1: usare. Ova, ova, e clister.
0: Ok. Ho ferito che non lo è.
1: What?
0: Mm-hmm.
1: Uring?
0: No, no, che ho notato un po' di attenzione. Ke a bona lokare pleke ke tapeletsa ke a gapeletsa go ratwa ka raga lenyalo le le gore botse botse le fedile le ratwa ga le salo gona pleke
1: ejo wa gapeletsa o runyo go ya go petronela
0: a ke go motho
1: o nyaka go petronela
0: no no no no gore ke a go mang na go mang ga e sana ka wena
1: o thomile neng go fila gore wa gapeletsega
0: no ke gona go e bona recently wa tsaba o mpa cold shoulder ge ke bona na le wena wa tsaba o ke keep up busy ka something ge ke re se o mphetola o bona le nna ka thunya go limo so ke bona re o ka re botse botse ka mosali ke nna monna ke wena
1: mbolo check ane e ke sneo bambino nna
0: so
1: 1 plus 1 ke bona sa tshwelela gole e re ko tshaele le bambile wena le petronyo le gago le bambile
0: oh really
1: ke ganerants
0: okay
1: yeah
0: ara kwane ge lord I were to leave you ke rata na le na petronela o tla dira
1: ke re a we feel long.
0: Oh.
1: Finish and clear.

0: quello che ha le leme le mare, insomma vili!
1: Shito c'è la pelle nel vana che cigarette ashes on the floor, fa la pelle a momiki e ma pelle rirala.
2: C'è ne le sono la motiva, o ma cubo, se ne ma sia la gare, ma rata uve di buzzi.
3: E quello qua bravo fanno, una bambina sta fanno. Banna ba ja fana ba rock side
4: arso go mele bele ke ga shire bone tshe gore majume ka poskara tsa go thobela FM go bala go bonolo FM private big 2067 for kwa 0700 I don't know not 1529702 40 ele go la tsela fax we
5: #FM66 SABC education enrich your mind enrich your life.

bona fa Lisa Mifo fa wa bulela fa ora bona o seke wa roba pelu yaka. Don't break my heart. Ke sha go tsa go Lisa Mifo tsa fa le bongo beat. Don't break my heart. Tsa fa hore. Go nna motho ba ngwe ba lo re ya tseba gore a bona. A ba di roba ntsha ba. He bona. E ba di roba ntsha di pelu tsa batho ba fela. E bile ba sa di kwele botlhoko. Nke re kwele batho botlhoko bona. Ha re ba kwele botlhoko. Re ska roba batho di pelu.